고 기네. 지로마 105.7대

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu. C'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi, fermi.

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cuscio per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

è rosso, il rosso dei ricordi, e rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: Anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Lord have mercy. Well, not a mighty time. Tupelo is gone.

0: Allora, grazie G Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.
3: Rasta, no feel no weird, it's a strictly yard music.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le teste?
1: Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Sulle mani! Certo, sulle mani! E niente scherzo! Hai capito? Accattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
2: Se alza le mani li cade il bambino.
1: Fuori i soldi e niente scherzi.
3: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore. Siamo venuti in cerca di lavoro.
1: Meriteresti una palla in fronte solo per questo.

0: Pro.
1: Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime.

0: Quella indegna degli onori che vi ambisce con troppa verità.
1: Da dove no? Da dove no? Da dove no? Da dove no? Da
2: Oh, yeah.

Come on.

0: ad un occhio! Voglio morire! Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100!
0: Boh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba!
1: Sempre 100 sono!

0: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
1: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
0: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
0: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
0: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
0: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
1: Sash, per chi lavori?
0: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.
3: Pronto.
4: Stronzo maleducato. Fortuna che il tuo assistente mi ha dato questo numero. La stampa ti sta cercando in tutta Roma. Dove sei?
3: Sardegna.
4: Sardegna? Ah, con la tua piccola puttana del Night Club. Sono sicuro che tua moglie sarà contenta. Ascolta.
3: Ciao.
5: Tesoro?

0: Professù, tra l'altro, voi sapete un'altra cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
1: Salvatore.
0: Sapete, 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.

0: Colonne, vorrete si venire a chiedere mia moglie. Colonne, mia moglie.
1: No.
0: Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Russi. Hai capito che voglio dire? Lassù, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni i capelli biondi. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze d'anno. Un essere giovane moderno, due punti. Ne, strunze.
1: A me?
0: No signore, allora. Ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un grammo di cocaina o quando fai un abbonamento completo a Natascia.

0: Cioè, quando giunse a distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Mario,

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:40.
1: La patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
3: Stop!

0: pédale.
1: Granville, Granville, Granville.
2: Se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

0: Che giornata di merda.
1: Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai com'è lui. E per i
2: fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare. E
0: questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occhio.
1: Questo va bene.
2: Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
2: E invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire?
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma che pene!
3: Thank you.

imbruto. Chi ha inventato il primo imbruto? Chi ha usato il primo imbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo imbruto? Si servivano di uno solo o più due o più imbruti. Imbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola! Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stato rinvenuto l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Imbruto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su imbruto. Chi ha scoperto un primo imbruto? Quanto costava un imbruto? Il prezzo se lo mettono dentro un imbruto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia? Allora lo mettono fuori dall'imbruto. Imbruti, ritorna su Reeducational Channel. Imbruto. Imbruti. Imbruto.

something to you. I want

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'81%.
1: Of course you took in your son, my son, our son. And you taught him what he needed to be a man. I'll give you that, because most men ain't man enough to do what you did.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
1: Hai ragione, è passato quasi un anno.
0: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. L'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
1: Su quella sedia.
0: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni. O voi culineri siete solo una massa di coglioni.

0: would listen quiet. Some that didn't skin punch shank than a prison riot. Split juggle the vessels, blood bank drying. The worst is God cursed himself.
1: Don't ti disunire, Fabio.
2: Chiamano tutti Fabietto.
1: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
2: Ma che significa?
1: Li ha capito solo. Li ha capito solo mi sfascino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non te lo può permettere.
2: Che significa? Perché?
3: Pick up your microphones. Pick up your microphones.

0: heavy.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

Grazie mio padre, se no ascoltate Radio Zero.

0: stavo chiedendo: ma dove sono stato tutto questo tempo?
1: Dove?
0: Lontano da una cosa che mi piace per colpa di un ambiente che non mi è mai piaciuto.
1: No, no, no.
0: Ma devo rimetterci le mani sopra.
1: Anche se dove sei stato non si sta.

0: avrà più memoria.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

U pupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, u pupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lasci tuo testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:40.

0: se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: Thank you very much, and we're gonna have the young man who just joined us tonight making his debut with us tonight. Of course, he's been with us in years before. One of the finest in the world today. Ladies and gentlemen, we'd like you to welcome to the front Curtis Fuller at the trombone. How about it? Curtis Fuller.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: Radio Siroma.
1: Radio Siroma.
2: 105.7 FM.
1: Radio Siroma. 105.7 FM.
3: Radio Siroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

But I am black, sulfuric acid. I melt all iron.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:40.
1: Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando la loro solidarietà, perché la sto sentendo poco forte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia: innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima, facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.

0: is bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good. Friends. Good.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido, che beh, sì, è culo, Sorrido che c'è una Cavalieri, sono

li spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, Spingitori di Cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, perché devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel dal mare.

0: terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel.
1: Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante del religioso divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
2: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Un carro... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazione.

0: cosa pericolosa. A me piace moltissimo. Ciao, ho sentito una cosa
1: che benvenuta.
0: Ci siamo. Com'è?
1: Benvenuta.
2: Questo qui era un sax.
1: Ok.
0: Ok.
3: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento. Anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
4: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita ed era violenta.
3: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa, cioè da una parte c'ha...
4: Insomma, non direi, insomma,
3: ma scusi, da una parte c'ha il messaggio... Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da... questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
4: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
3: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

quando sei solo, che ti importa del cielo stellato? Quando sei solo, la magia del chiar di luna muore. All'alba non fa più giorno, quando il tuo amore se n'è andato. Che ore solitarie portano le ombre della sera? Che ore solitarie coi ricordi che indugiano come fiori appassiti? La vita non significa più nulla quando il tuo amore se n'è andato.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Mi ero perso. Sì, sì,
2: non ti preoccupare.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ciroma. E quando avete voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo farlo.
3: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

precetti semplici. Essere generosi come le piante. Sentirsi in pericolo come si sente ogni animale. Portare nel mondo il chiarore che portano gli uccelli.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

fare del sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e imprecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

0: Fare del sesso a letto con lei
1: non ci vuole poi niente.
0: Farmi cadere nel vuoto privato
1: non ci vuole poi fatto.
0: Nelle dottrine di sposi promessi
1: sotto le lenzuola
0: e nemmeno vestiti di veli e gilet.

villa, sposi perfetti, riso e confetti, senza più ritegno, sposi cannibali, spese di immobili, non c'è più bisogno, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimossi tra lussi di seta, torri cadute pericolanti, occhi dimessi, cuori distanti.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana! No, Loke, Moana!
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: degli anelli giù, normale.
1: Praticamente me ne sbatto, mi ha detto fare un culo, quindi mi sono incazzato e ho mandato fuori, ho preso la pistola con la in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega. Porco Dio, perché non, roba, ho cominciato veramente come una bestemmia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 43 minuti.
1: Sì, Radio Ciroma.
2: Oh, che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
3: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
2: io
3: a di.
2: Ah, è vero.
1: Dai, Non ho fatto nulla.
4: Radio Ciroma 105.

0: Ricordati una cosa, che io mi chiamo Salvatore Carciuro e se tu te sbagli una comanda io te rompo.
1: Ho già afferrato, grazie.
2: Oh. Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma la vita mia, dove vado?

0: Bene.
1: Per epicentro romano, fede, delirico, aria cronica, forse, no?
2: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, petrolio è un gioco Ecstasy International.

svaki dan. Jednu ženu, noću budan sam ja.

Secondo la fisica, il tempo non esiste. È solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito

di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

e le sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove.

e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Buonanotte, Herr Doktor.
2: Buonanotte, Frau Blücher.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: quello mica mi sono tutto io, Tello Cecco non mi sono alzato stamattina alle 7:15. La bambina che ha fatto ha dormito. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio, o se è che era rientrata alle 4 del mattino col vestito tutto stropicciato, c'ha il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che, la chitarra le suona con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
1: No, ma lei questo è un problema suo.
2: Who brings the flavor? That's me. That's me. That's me. Who brings the flavor?

torto. Sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

in culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita! E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere!

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose che...
1: Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, e immana una guerra civile sanguinosissima. Quindi, dovendo giudicare le conseguenze...
1: Forse è una conseguenza, appunto, nel senso, non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Pronto? Oh, cosa stai facendo? Non stare mica? Sì, sto volteggiando. Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva,

Nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sai tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

0: qualcosa. Salve, professor Folk. Ci sono! Crede che io sia Folk? Salve.
1: Ma come fa a chiederti come stai?
0: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
1: Ok.
0: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
2: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
0: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbaglia.
2: Sì, è vero.
1: Ma come fa a parlare?
0: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
2: Vogliamo fare una partita?
1: Sentiva la mancanza di foggia.
0: Già, buffo, no?
1: Sì.
0: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
2: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
0: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
2: Bene.
0: D'accordo.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: has come to the storm.
1: Una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale di chi?
2: Blee! Meno male. Ascolta.
1: Estraiamola. Prego calonare la fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso. Sì, è idoneo.
2: Ecco.
1: Credo.
2: Si chiama.
1: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti i nemici. Anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora, credo nella democrazia, essa c'è, esiste, la democrazia esiste, ma non può imporsi da sola, deve essere difesa, qualcuno deve farlo, qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia, non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

0: thank you guys so much. So good to be here at Rover.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:42.
2: You talking to me? You talking to me?

0: other entity. You just never know.
1: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: What do you want?
1: It's alive! The monster! It's alive! Ooh.
0: Hush.

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: 10 Roma, un'emittente in irresistibile ascesa.
1: The war, the KKK, no fast USA, the war!

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Washes away in little rivers. And then the sound

0: Radio Geroma, il tuo piccolo Getsemani.
1: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
2: Non lo so. E se si mangiasse?
3: Forse dovremmo guardare la TV.
4: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
5: Ehi, ma questa merda è ok.
6: Da molti moltissimi anni, almeno svariati milioni, l'alcol si forma in natura per via della fermentazione. Non si può dire con esattezza da quando l'uomo si è dato l'ebbrezza, antropologi affermano concordi.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

0: Un nanetto brevissimo.
1: Bravo. Lei è
0: era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Sani Gesualdi, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci. Calducci era orso nudo. Orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Capeloso.
0: E allora il tempo non so, si stracambia. Il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai, ai, ai,
0: numero uno. Un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: No. Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo
0: alle
1: capisco.
0: Sue cose. E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'impermeabile e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
1: Cioè
0: lui si incurvì, Sani Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora, poi scoprì un sistema, no? Che lui... quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello,
1: sì,
0: e con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro posto.
0: Allora lui questa esperienza... lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studiò.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi?
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Tempo, in meteorologia.
0: E lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo, autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco,
1: ecco.
0: Lui inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo, lui allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti, senza pensare niente, senza così, fermo,
1: sì,
0: immobile 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre. Questi

0: divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.
1: Don't mind me. Eat it while you can. That's right. Today is Thanksgiving Day for cats. But only if they came back from the dead.
2: Thank you.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
2: Ma che cazzo stai a dire?

Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, che cio si aguti con questa orazion picciola al cammino, ch'appena poscia li avrai ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna poiché entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infinge il mar fu sovra noi. Religioso.

0: Cosa? Esser tu?
1: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce lei a capire...
0: Io non capirci. Spiegati meglio.
1: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
0: Bel garbuglio.
1: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
0: Tu? Chi esser tu?
1: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa esser lei?
0: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
1: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
0: Scioglilo.
1: Oh, non ci riuscirei.
0: Perché?
1: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
0: Recitalo.
1: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
0: Stop. Non essere esattevolmente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotar sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, gli schiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
1: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
0: Lo so, esser opera mia.

0: trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma, sì. E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
1: Ah, anche vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

0: Vigliensa di una domenica di metà settembre, sole, manifesto, Piazza Loreto, primo messaggio nella chat, che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigliensa cresce. Diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'IKEA di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.
1: Toto Chilmex, in your one infant, in quick, senka kiawa, in quick aoyak, in tlimist, aso kitlaya, tochi ni metz, in chok, ni nok tlamati, nigmati, nik ilamik, ni tlacopoya in yowal nepantli in tlimisli ni chok ni ignotlamati ni gmati nehuan toshtli nehuan temetzli nehuan yowal nepantli.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 38 minuti.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Il primo giorno di scuola ho visto mamme grondare di lacrime e disperarsi al solo pensiero di lasciare i propri figli soli tra i banchi. Solo 10 minuti dopo il suono della campanella le ho viste ridere e scherzare di gusto al bar di fronte scuola. Ho visto padri ridere e scherzare e ammiccare agli stessi tavolini del bar di fronte scuola e con le stesse madri che prima piangevano e si disperavano. È proprio vero che la passione si muove sul filo dell'ultimo.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 19 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'83%.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7
2: è il piatto che fa per voi.

0: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
1: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Fazia, mãe. Sala, moça. Trabalhando. Moça, na é, na juma. É,

Radio Fuego a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Busego, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

0: ആണ്.
1: Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di obbedienza animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 39 minuti.
1: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
2: 30 al maresciallo Tito,
1: 300 al Duce,
2: 411 all'uomo qualunque.
1: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100, un calo enorme.
3: E Togliatti?
2: Stazionario.
1: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
2: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
1: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
4: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva a un certo Sade.
3: Il Marchese.
1: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

0: soldi.
1: Pera?
2: No, grazie.
1: Fico?
2: No, no, no.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Ciroma.
4: Fragola. Fragola.

0: chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

0: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
1: Sì.
0: Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
1: Sì.
0: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
0: Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è
1: fascista?
2: Una seconda domanda. Prego, Guerri.
0: Ho chiesto se è fascista.

Hey, hi. Mm-hmm. Mm-hmm. In my

哎呦！

This

No place to hide. Get her, Mommy. Get her. Kill her.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Marcel Solal, Teddy Kotick, Paul Motian, Marcel Solal.
1: Comune di parole. Se tu dico non mi credo manca si pittasso solo, perché o mondo di parole impara l'arte di parlare. E tu sai che quest'arte è l'arte che si sceglie il traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so chi che li giude si è applicato, che un mestiere si è imparato e si serve di parlare. Si capisce che parlare non giugge, imbroglie e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.
2: Eventually there would be extinction of stupidity, replaced by gravity, and then witness the flowing waters. They call that rain, sleet, and winter snow. Then a big jump. Airlift now lifts air. And wrong angles, uneven to flow, will replace right angles. The most precise measuring tool is love. Philosophy does not equal action. Support your local philosophers. Thinking of Richard Davis, sometimes called the Black Dragonetti, and some Cuban kid who plays the bass with a hole in the back. A is for art. Scope with elastic jive syndromes. Now advanced to universal color, angels looking over my shoulder, reminding me of the purpose of life, sailing down from the mountain on a cloudy thought. I would mend the world through sound, and if I thought any different, Dad would remind me, showing me photographs of Duke Ellington or Geronimo. If we were not broken,

whole nother world up here. It's like a whole nother planet.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, frontend degli Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
1: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.
0: Il dizionario del terrore. Lezione 82. Istituto di obbedienza animale.

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi.